0: 6803, 6813, 6814, 6814, 6813, have a magnet on scene of Westy Fire Department, code 3, respond for advanced procedures.
1: Station 4, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814, 6814,